0: Grazie. Sono Marco Samba. Stiamo suonando un nuovo disco, tanto visto. Ciao, io sono Marco Samba.
1: Ciao.
0: Stiamo suonando il mio nuovo disco, Fantasies, e con Giacomo Bonocelli mi sto accompagnando.